0: universale.
1: Come a mitra universale, vestiu io già stata me.
0: Il tempo, il
1: tempo, il tempo, il